0: Ja, donna la provvedizia, non lo so, a fuori. E per il netto nei choice, ironco. E per il netto, agua. Ani magnete che io le avete in a quali o che teine. Nadara goa goa.
1: Goa goa ne coi giri a gue.
0: Canna go qua goro.
1: Oh ne, yeah, yeah.
0: Sure, da, coi giri a gue, a coi a gue. Cioè, bai boi rete a domai tamai gemono do che tigere. I vol che ugaine a rete a domai tamai gemono. To gue ne hera di urmono.
1: Yes.
0: Canna go qua goro.
1: Wadiri che so che to, I think, maita tamaga na matatu.
0: I'm on a general 65.
1: Yes.
0: Did a sure, non a joy, ne hates you, the Wadikeria, Gayara Kuratiga with Tigera.
1: Yes.
0: Doge Tigere.
1: Yes.
0: Ogua.
1: Nahata Gitari Radira ne psychiatrist. Ne psychiatrist, it go. Amara Modo Mutu,
0: no, I see you.
1: Heka de Tigera Gato ne Yaragiria.
0: Eh.
1: And I call a Gitari Ram with Henny Goragia. Nikikuru. No kone dole te hadu holu.
0: Eh.
1: Etala mwira asa, kwe yari ya tikuru, olu ne kwe soke lia. Yeah. Wabi ya kwe soke lia lugu menye ni kwa dhoka liwe. Teo, ire.
0: Nye dea lagi ya na kwe soke lia. Serious?
1: Eh.
0: Yuna dea yora kwe kwe lia. Aga nye da dikere mwe ya basi.
1: Eh, wedu ni hadu hega.
0: Nye dea lagi ya. Akari nye wanegea na debate ya kwa my own debate.
1: Barada.
0: Eh bara de aqua mutu
1: eh. Oga koroi mwana ulio kitaba itho mafuruli na mwana ne gatonye.
0: Ne joka gesi dio. Na gaso ka geso ke dio. Eh. Kogo dire hando hega.
1: Ene ke wi ha ne di ne.
0: Eh ne de.
1: Sigo si ya mutu ya we. E mutu e mwega.
0: Ako we so ke dio ti kwega.
1: Ate ate ulio gatonye mu de dado magalete. E no ado mega no.
0: De we. Ke
1: ne ku so ke dio we dadi pateni guo uru.
0: Eh.
1: We so ke dio tare we ni sawa.
0: Yo le guía, es que da güey, Katia. Eso,